questo mar rosso mi ammollisce a sirena. Come se addosso mi piovesse in sulle,

0: non ti nascondo che non credo al sudor della fronte. O ghiacciate le dita, quasi a cuore te ne simulate, tu in quella gran ghiacciaia che il cuore va in musica. Ora è un caminetto che sciupa troppo.
1: E in fretta.
0: Dove

0: o meglio argento. Alla soldata historia,
1: soldata Clamio,
0: e da Saperco,
1: un inglese, un signor.
0: No, non mi lo che sia, ma la musicista.
1: Via!

senza la prima volta tumbarmi con sore. Guidatemi al ridicolo oltraggio d'un rasoio. Andiamo!

0: già sazio.
1: Ho fretta, il re m'aspetta.
0: Che qual ti drà?
1: Qualche mistero.

vedi, è tranquilla. Che vuol dire quell'andare e venire, quel guardare?